0: Oggi c'è l'ultima musica e dentro poi l'ultima tua radio Party Mix.
1: Ladies and gentlemen,

0: Hop, io me go. Hai un micro, sponsor di volo. Wow.
1: Party mix. Podubrata musica.